sei la mia vita, l'unico amore, ti giuro, ti giuro, ti giuro, sei tu. E mezzanotte, anzi lo era,